0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, come se canta a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 2:05.
1: Salvio Vassallo, canzone della Zingara.
2: Ma

Sin no tu bandera, buona sport.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Tito Schipa, senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Vittorio Parisi, Palomma.
2: Palomma si chiamava mamma Toia, Palomma ella faceva la gramella, quella non sa la faccia sua, la mia compagna, compagna.

e il calzuraio a te scusava, la casa d'affitta in coppe quartiera, la sua truccata domandava, dietro a

0: Canzoni napoletane, anime e cora.
1: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Camp & More.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gastone Limarilli, a Canzoni Napoli.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gilda Mignonette. Reginelle.

0: all'occhio di stella, sto cuore che balla volesse ballare.
1: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Gloria Christian. Sarà chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 3 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Alberto Berri. Non mi voglio fare, sorgente.

Maria Rosa. Fresca, fresca.

che bellezza, ma di da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

in da casa, cazzo mi sono 23 ventilatori, se mi viene a bambora, e lo dico di casa, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sono assurdo. Ti guadagna la salute. Che piacere, che godere.

0: stanza da dormire, cademi solo gli azzier.
1: Con piacere, guagnate, come addorsa chi ha con sé.
0: Come pranzo tutti i giorni, quattro pezzi di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola.
0: Beh, ma credi, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola sola, una persona si consola, così pensi che sono assurda, si può

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Massimo Ranieri, con la senza mamma.

0: Marisha!
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Franco Ricci, Carmela.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi. Suttanelle Casuncilla.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gastone Limarilli, Napoli fortuna mia.

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vego a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo caballuccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso reputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte bella tutta sera insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
3: Gilda Mignonette. Tutto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 4 e 7 minuti.
1: Roberto Murolo. Oilì, oilà.

da passare un secolo per farsi sposarizia. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far marito, io sono ridotta alla metà, da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la mogliare non fa a te, sto patone può viene a fa. Mai un vasile zucchero, mai una parola tenera, stamburi, amore fucito, e il gaggia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, vabbè.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Giacomo Rondinella. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli, a Canzoni Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gastone Limarilli, voce notte.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Rosetta Pampanini, Cor Ingrata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gabriele Vanorio. A Santa Notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 5 e 6 minuti.
1: Angela Luce, Prezzatella Acaver.

0: Uè! Ah, che rit! Mi spuso! Pasca un burlicchio! E te mana dovuto!
1: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Alberto Berri. Omar

io sono con l'acquaiola e l'argellina, e sempre in tuo cuore ho fugato in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi tengo giù la così. Io mi non sono grande, ma lo fa. Ai,

Io che in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata però, che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la mamma. Ai giovanotti, se non stai un bucato, vieni a da sola, che mai hanno piccato.

giovinò. Io vengo fresca fresca che sta qua gelata, metta coppa frita, e ti dammo un malello non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo coppa, io lo capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, beh, bagnato con limone, né chi voleva, acqua gelata, mi faccio controllare. Quando torna a me è stato anche passione, io voglio che sei,

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella. Quan tramonto sole,

giornale a Milanese, la piccola modella, romanzetto di grillo, ma per tenere così, e proprio dentro a casa, non c'è più da scusa, e trovami le scusa, mi scende.

0: la signori spiena non sa che lì può fa bella figura da ti piace compare tu va porto capire quanta cazzutella e invece carmanella ti fai chiamare me me la sei
1: vero
0: quando ti piace pizza e a lucca

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, Uspecchi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

Miranda Martino, Lili Kanji.

0: accende e disturba.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Gabriele Vanorio. Maria Marì.

Coppia Voccia e Natiel C. A Zitan Cutignoso.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Ria Rosa. Chiove Gesù Sul.

0: sorella, di marito, da un bucato, come a filo grosso grosso, rindolo per sé che si possa, da una panna di spandola.
1: Alberto Berri, o palloncina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 6:06.
1: Alberto Amato, Mare.

La biondina sono chiagnara fa me, napolitana tengo cara come te, ti voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a voglia.

0: siano un giornata, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane. Passione vera.
2: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Gilda Mignonette. Tarantella Internazionale.

mattino, con che musica curandiera.

in spagnolo, si parecina, la gente crede che è nubilò. No, così.

sardina, questa strada, capo Valenti, capo Paquina. Sarandè, voglia canzone più appassionata, più bella antica, cantare.

0: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
1: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere.

0: Ambasca, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Però è orologio, tu non lo dici.
0: Niente.
1: E domani viene la parte della casa mia, te ne ronghi 75.
0: All'anima la parte.
1: Ecco, poi, a questi sono fatto, io, roba mia, tonga chi non lo può. E mo per me sembrano tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fifth avenuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici.
2: Ah,
1: quella fatta impressionò sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo. Non

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gennaro 40. Vi serve niente più.

gente la spagnola e a tutti va a trovare la bella musica.

0: Maria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E t'hai

consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cercati un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sai per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati.

0: sogno mi pesse, mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo' casato a aprile, so bella novità, nelle nozze per 6 aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a quello cagnolini e detta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, a non vuoi sparare, e allora sai chi fa? C'è spopolata sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non vuoi sparare, non c'è sta niente a fa.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Sergio Bruni, Desideria.

l'amore con me. Si la spina, si tormenta, si pena, ma in un

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 7 e 8 minuti.
1: Aurora Giglio. Preferisco il 900.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Mergellina.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Gilda Mignonette, Fantasia.

0: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
1: Ma Putimba sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatta in valorina. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna è già arrivata.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campane o purricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va ben che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia è piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Giuseppe Milano e Ted Levi, Barcona solitaria.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

Sposammi, sueta una pirata, sposammi, tuo marito, ma cazzo mese. Se pare, se vuoi compietto, tutto bravo, la trata. Armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo tu c'ha suona e fa una festa, amico in quella sera brillante, torna su una

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 8 e 7 minuti.
1: Maria Paris. A Cartolini Napoli.

sola che sta sai a tu. Bella figliola che ingannata tanto, caniva un frisca tu.

sulla questa saita tu. Bella figliola casta in chiusa rinta, volessa ma sapevo qui

questa nenna sposai e do paese in un ricco capone. Dopo un anno facesse barone e zucco zucco zucco zucco zucco. Chi sto chiocchio gli va in campagna e la

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Nino Taranto, la pansè.
1: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Andrea Care. Passione.

Agnello Califano, Carmela Mie.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi push bue.
1: A compagnia stand'erra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torna via papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi c'è senza sorda, non fa niente che a cui è sarda, vita come ci fanno sta. Che te caccia che tu carraccia, canna rinda che a che te legge, si parla ma facciamo pece, e dieci soldi ci fanno papà.

danna spazio e giù a miseria venne ca. E giù mettono d'asse e giù se vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Se gli trovano a giobba, a posto vena s'anna pigià. E perché se non fa tarda, prima rammi che sette sorda. Non fa niente che con mia starda, mi è da mone che passa sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna rinda che te legge. Si passa a faccia in peggia, e dieci torte ci fanno papà.

la pulita sì. O se ne va mandata e voi pigliate forse così. Per me a così facesse almeno sulla potesse sta. Lo costo 4 o 7 tieni più ciante su l'uria. E se no voi per un patarda preparate le sette torte. Non fa niente che a cui è stata pietà forse che fatta sta. Che ne cacci che tu carnaccia quanta volta che sei una legge. Ti parlamo facimmo peggio e 10 torte ci fanno papà. E se no voi per un patarda preparate le sette torte. Non fa niente che a cui è stata pietà.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriella Ferri. Simme Napole, paisà.

dispettosa si gagna paese un giorno mai più. Bionda a barra saragosa, ma sposa in inglese.

0: Giacomo Rondinella. Accarezzame.
1: Stasera con il cuore mio sovrano, a dolce vede solamente la luna, e chiuda stregne, chiuda

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 9:06.
1: Adriana Martino. Carciofola.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Alberto Berri. Vorria.

0: canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Ezio Pinza, Anima e Core.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il roso tuo cor.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Na Brun.

voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio mi spiva, un cavallo c'è giovane,

Appena sienta, apri bambom, zin, che tutto mi caspetta che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo, si ma fatta passione, e non mi squarzo l'unione, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 10 e 7 minuti.
1: Gilda Mignonette, O vol e de pineta.

Boli, boli, boli, boli, boli, boli.

0: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata sta giù.
2: Gelata sta giù.
1: Gelata sta giù. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore, Carmen.
2: Sto cuore per me.
1: Sto cuore, Carmen.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
1: E perché?
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia. Perché?
1: Perché?
2: Perché?
1: Perché?
2: Perché? Perché? Perché 'ndrinca d'entrare, mezzo mare non scoglie c'è sta, tutte venne a bevere ca.

0: resto un giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: trovato un bello surdato. Si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.

0: a bocche. E mo fornisco sta ferma e ti spruzzo.
1: Capurà non è cosa per

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Ilona Tocodi, Adanz.

0: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de Scugniz.
1: Bestia Arumb de Scugniz.
2: Casa balla tutta
1: nuova dama.

Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Ria Rosa. Suspiri Capemonte.

Acca de mondo quando tu parfate. E luna mia te fronda, tremba luce che passa malinconica e felice. E tu, tu ti gassa tutta voce.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma stata rampella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e frasantata. Si può, si può, si può.

va a trovare una cascia forte e han divinata per non fa che. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella.

lo so, la vita è tragica, ma cascia malannara. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio.

vaca truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati, certe reliquie, certi cimeli, che piena foro vanno sparì, San Casimiro martire, sta cascia fa taggio a mettere tutte le lettere, ma scrittero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La manichetticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fracchisciato

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giacomo Rondinella, Voce Notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 11:06.
1: Concetta Barra. U carrer in bagher.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e te che ti sta accunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Tullio Pane, Maggio sì tu.

Ni glicero fosfato bromotella visionato di tipi carbonato borotac e semelina cataplasma e semolina una gustata fiorentina mortadella di panino con un mezzo litro di vino un caffè con caffeina grammi 003.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno. O sole mio!

però un malogran signora, un malogran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curatire, la murata da città, o su lente, o cucire. Signori!

Così un zitto e così un mago. Ma un burattiero zitto a sti parole. Ti ricordi che l'istrato con facetta era sul là, quando a coppia innamorata.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Mario Abate. Dicite in cielo voi.

sa tanti cagà, come a ricere con maggia fa. Io so all'antica, in un mavec, mi sa che stai e scemo un po'. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute e

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mariangela D'Abraccio, sola.
2: Come una barca spersa mia su mare, sto buspattendo che te ne si chiude, non so ciò che si fa, parola amara.

0: sulla sulla numero uno was. Ah!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 12 e 6 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Intervenendo da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha avvertito che se Mosca non rispetterà la tregua energetica annunciata da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie russe. E la Russia continua ad attaccare le centrali elettriche a Kiev. E poi 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Dal Consiglio europeo degli esteri nuove sanzioni contro i dirigenti dell'apparato militare industriale russo. Corsa contro il tempo per salvare Luca Olmetto, l'escursionista di 31 anni intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra in seguito a una frana. Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
4: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Abbiamo personale altamente specializzato in tecniche per estrazione di persone sotto macerie. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente.
3: Entro mercoledì il ricovero al Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare per rimuovere un nodulo al polmone. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
6: Beniamino Gigli, Lucia Lucì.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vo sapé.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti, ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Roberto Murolo, core analfabeta.

Randella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a care. Riccio buono mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gabriele Vanorio. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Mario Merola, Nammurati Te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 13 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Intervenendo da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha avvertito che se Mosca non rispetterà la tregua energetica annunciata da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie russe. E la Russia continua ad attaccare le centrali elettriche a Kiev. E poi 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Dal Consiglio europeo degli esteri nuove sanzioni contro i dirigenti dell'apparato militare industriale russo. Corsa contro il tempo per salvare Luca Olmetto, l'escursionista di 31 anni intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra in seguito a una frana. Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
3: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Abbiamo personale altamente specializzato in tecniche per estrazione di persone sotto macerie. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente.
2: Entro mercoledì il ricovero al Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare per rimuovere un nodulo al polmone. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

una sfogliatella di caflis, di caflis. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita.

0: si nasce a danno di coffisse, di coffisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bambò, sei giocosa come un bambò fattista. Cioccolatina mia, si una sfogliatella di caprice, di caprice. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bambò, sei giocosa come un bambò fattista. Cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Luciano Virgili.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Come facetta mammata?

e da portaia a docce stanno e meglio ristorante a dose magna mentre ora canta. Io da portaia entusiasmato a tutta sta parata ordinaia nucefalo arrosto.

state le città capovatiche, va. Io te spusoio, ho vicinato a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te spusoio. All'improvviso, tra invito e battemare, arrivato

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt, mandolinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 14 e 7 minuti.
1: Giacomo Rondinella. Ataz e caffè.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Somme, Sœur Marie.

se fa fredda l'aria e se fa cura.

0: ma come chiove.
1: Dino Giacca, a serenata del Rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, canzona a chiara stella.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: José Carreras.
2: Cor ingrato.

risposta, ma da tutto, banarista, banarista, come esausta. Quando sono belle stagi alle femmine, quando io mi esausto. Terra, scattavi che sono, mango mare, me la prego.

Fanaristo, fanaristo m'esausta. Mi tengono sotto di fè, a me mi piace le sue femmine che affommano. Quando vedo m'esausta, ogni femmina lo fa apposta, troppo calda, no, è fattuta, la diventa faccia tosta. Nanza mi ha signora forza, ma se fa una giorgerita, fatta e fatta, fa la porta, sulla merda, la camisa. Quanto è bella signora forza,

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

0: croce sabato, bagno e cannella, che sulla volta dice Serenella.
1: Cioè, c'è una nonna che ne aveva messa, non ci metteva cavallo,

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Lina Cavalieri, Maria Marie.

Renato Carosone, Agasciafort.

C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesi, una crasta le specchi, una corteccia di

0: Ascolta canzoni napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Sergio Bruni, Sorriendere innamorato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 15 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento, lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa oggi alla Camera. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il Pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Serie A, sesta giornata alle 18.30, l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 Torino-Udinese chiude il turno, ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce e pari tra Sassuolo, Milan, Cagliari, Juventus e Como, Roma. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gabriele Vanorio, come se canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. Lusingame.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Dino Giacca, Nottate e Sentimento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria del Monte. Non mi posso ribassà.

0: passa.
1: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Roberto Cardinali, Nemica.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 16 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. Sono 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa, saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, lo ha confermato la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolare da una serie di personaggi esilaranti al fianco di Renzo Arbore. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napul.
4: Sergio Bruni. Vorria.

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo. O Marianariel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuni Russo, O Sentiero Romano.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Teddy Reno, Maruzzella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giuseppe Anselmi, O solo mie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 17 e 7 minuti.
1: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

0: che stia rumbrescu gni.
1: Aspettando, aspettando!
0: Casa balla tutto di.
2: Oh, madrina, signorella!
0: Trova da mamma.
2: Oh, signora, staccata!
0: Cada fa squasa e carizza.
3: Quanto bello battinocchio!
0: Trova gusto e già fin.

to see. Bella bambino carmine poppa, non può faticare,

0: tiene chi sto cambia pava, cicchi gnacchi tanto te, tu Simone che briaco, rompa le pesche alla bu, a rumene che non la fai.
1: Ma tanta vira inizia, da scina schitta schizza, fino a panna non scavo,
0: che si arrumbre scugnizza.
2: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
3: Beniamino Gigli. Senza nessuna.

0: Alberto Murolo e Consiglia Licciardi a Taz e Caffè.
1: Vorria sapere perché

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Vittorio De Sica, Suspiran.
2: Na fana stelle foglie rampicante, na puntiglioso curulus astrinte, e nu sospiro mio cavas

la lacrima cadu repentimente, e la fucella e due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira.

0: Miranda Martino, Nammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera, io so singere tu po' ta bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te, ma sta t'attienta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'app che la faccio luna.
2: Vorito che carapone schiavona, vattenna tu sei prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga.

0: Se tu mi cerchi scusa e incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene degna.
1: Perché non te ne vai chi te va bene, se ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi io dico? Cassa di.
1: Si mi sposa Salvatore, a chi io dico dolce amore.
0: Tieni il labbro da bucchella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Anselmi, Scegliete.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Rino Palombo. Passione.

Sergio Bruni, Napoli è una canzone.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Enrico Caruso, Ima ricorde Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 18:07.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un operaio di 57 anni è morto stamane dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale e accaduto a Fiano Romano. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga.

0: dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morte nel fine settimana 14 persone. Alle porte di Marsiglia, stamani, in una scuola media, uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Domani gioca anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Mercoledì Roma-Real Madrid e Feyenoord Como. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Nino Taranto. Fatto va a fod.
3: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ho un abbinato, tac, gira molla, fa uno scatto e te caccia un ritratto. Da uffa fa una foto, da uffa fa una foto, io amo fatelo fa bellezza mia, io metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto papo, fatto papo, fatto fotografa. Da uffa fa una foto, io amo concettina foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fa'?

0: Davo va va na conta, davo va va na moda, amma va nella bambola di famiglia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto va va va va va va va fotografia, amma va nella bambola fotografia. Una sola, amma fatto va va, fatto va va.
1: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
2: Maria Paris, canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Francesco Albanese. Torna.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Giacomo Rondinella, Ischia Mia.

0: forastiera scurda non dava più.
1: John Kiel, Pazzarella.
2: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si vuole tu si cresciute, che siete piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni una voce roba.

Tu canta il volo come a palumella, t'appiccia luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella. E voi tutti vasero mondo, perché si pure tu si cresciuto, che senti piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

0: E chiamo Margari, stiamo punta in doppi, dico a naviga e po', non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: attendasi.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 19 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Oggi lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la Premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda. Sul nodo del gas russo è intervenuto il presidente di Confindustria, Orsini. L'energia è necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia. Chiusura di seduta e rialzo per la borsa, Milano chiude guadagnando poco più di mezzo punto percentuale, spread BTP Bund stabile intorno a quota 110. A Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, i due studiosi sono stati premiati per i loro studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Nino Taranto. Joan Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto a un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ma non la trovo mai sta serenata e va Margherita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Costa è rimasto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Mario Tunolo.

guscio dell'amore, ma fate

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Giuseppe Di Stefano. I m'arricordi Napoli.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gabriele Vanorio, o mese de rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 20 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La crescita non soddisfa, ma i segnali positivi non vanno sminuiti. Lo ha detto la Premier Meloni. Sentiamo.
3: Crescita italiana è ancora troppo debole, e però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%.
2: È stato estratto vivo in insicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Le sue condizioni sono molto gravi. Annullate le udienze del Papa fino al 20 ottobre, stamane la Santa Sede ha confermato che Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nino Taranto. A Luciana.

ferma, si cerca di parlare, che lo guarda storto e maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce per una settimana ma fa di cassa, qua fermasse e le dicesse.

a sta Luciana che passa e spassa, scialle russe e tenesse, una semana mi fa di cassa, poi affermasse e lo dicesse.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo, Anna murata mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Massimo Masiello, Amo Lignano.

0: Chiamo magari. Fammi contare il doppio. Dico a naviga e po'. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca.
0: Ma di?
1: A tenga sì.
0: E dimmo posta tu.
1: E non to' pozza di.
0: Si nera rindia fuori. Cusci

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo.

0: sera, punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, scendete mezzi grana e se botta, ma se te faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cara, ma i moro.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Peppino Di Capri, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

sì, la t'ho preparata. Al sapore di cioccolato, si sa visto quando è squisita. Poche ci fatte

0: Ascolta canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Giuseppe Di Stefano, Fusillac.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 21 e 6 minuti.
1: Nino Taranto. Donna Rosa.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un bocciolo rosa te. Quando è ora di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate, curiose.

dovrebbe essere felice, te namo, vivi pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

Roberto Murolo, Uvash.

meglio che la bella zitta posta con loro quando se marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capisci sbaglia è nata là.

Io metto in grocia chi, ma mi s'angrocia. Perché non va più a tempo, mandolino. Perché a chitarra non si fa sentì. Ma con chiagna tutto con certino.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Maria Paris, Mandulinate Napole.

Silvana Martino. Nini tira Bouchot.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Vittorio Grigolo, Cor Ingrato.

0: Gino Maringola e Nina Landi. Ushal.
1: Un saluto a tutti.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Gilda Mignonette. Viene menzogna.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, scomunicato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 22 e 7 minuti.
1: GG di Giacomo. Usus

0: piede la sa. Inafupato è tutto vicinato, sospira e fa, ah, e che bontà, ah, e che bontà, ah, e che bontà,
1: ah. Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Gabriella Ferri, Lacrime napoletane.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese. Sospiran.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Teddy Reno, accarezzami.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

persone, bandarelle e processioni, e se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

0: l'amerò.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TVSAT sul canale 646.
2: Alberto Berri è napoletano.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè Carmè.
1: Pura stanna primavera, me trasuto rindo cor, una smanie fa l'amore, con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene di nocchi che non carre niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma c'è una

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
2: Ma dice non so affatto.

no d'amor. Por uva se fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona. E la legge non c'è sta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.

0: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
1: Io vengo per la gamba tutta fitta, l'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete.

l'acciariello sotto a stu traina, canto purista, stavo fa l'amore. Che terre fuoco è questa e stu calore, capo vecchio un seno va fa tampa, un impunnito una pezzolla e mattita velo un pronto.

0: Ca certi voto penso che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cile. Ca potevamo sta meglio. Ma poi senti una canzone.
1: Teddy Rino, una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. Guapparia.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre, è mezzanotte e 5 minuti. Roberto Murolo. Non so gelosa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento. Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali. Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app. Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
3: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
4: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
5: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
4: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
6: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
4: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
2: Canzoni napoletane. Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
7: Lolita.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Tiempo bello.

0: mamma!
1: Canzoni napoletane. Passione vera.
2: Vittorio De Sica. Un mese di rose.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Aurelio Fierro. Vorria.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Mario Abate. Nasere maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 ottobre, è l'una, è 7 minuti.
1: Gilda Mignonette torna.

uccidendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi quasi catena, saggia venia spazzata.

0: grande cazzatina, con tutti tutta da stupire, mo che basta arrivare.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Enzo Romagnoli, Ina, chitarre a luna.

Torino, hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la muovi non lo che tu fa, tu ri, hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la muovi.

0: ma tendette pulsivi in oscura. Pigliaccato la spicciocerina e tramente smicciaga nera, vincenzenza comai e capela, un resette candaia così. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a di no, ai vai a spia, panna femmina uomini all'occhio toppa. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a di no, ai vai a spia, panna femmina uomini all'occhio toppa.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Vittorio De Sica, Catarì.

0: Tito Schipa. Come facetta, mamma?
1: Quando mamma t'ha fatta, quando mamma t'ha fatta, vuoi sapere come facetta?

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, una miniera sana sana tutta fatta a filigrana, giovunette per sti prezze

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, passala, l'oro non può sta. Ah, tu hanno può capire, capo forse tenia io.

0: ogni re cavorigna sceglie gente e qualità. E senti, lo capì, come sa da chi, ma ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per re. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna.
1: E la morte!
0: Ministro, di riscausa, notte e giorno.
1: E la

0: società a Ginevra ancora sta. Nanza te, pescia te, cosa sa vorre. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Coppo di si accusinilla, coppo lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza. E la sì, piacciare tempo, rispetto, e non ti spezza. Di ma governa, e roba che s'apprezza. E la sì, e tu contra chi stanno può correre. Basta!
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Mario Abate, Omare Margellina.